cerca di un bosco per sfuggire a una cintrona che vola, mescolo le fa. Cerca di un bosco per sfuggire a una cintrona.